0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De noche en los 40, Úrsula Leide.